27ª domenica del tempo ordinario. Celebriamo oggi l'ottavo centenario della morte di San Francesco, padrone d'Italia. Iniziamo con il canto Fratello Sole.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo di fronte al Signore tutti i nostri peccati. Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, Figlio dell'uomo, che conosce e comprende la nostra debolezza, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signor Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Isaia. Voglio cantare per il mio diletto, il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dei sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò deserta, non sarà potata né vangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi. Parola di Dio. La vigna del Signore è la casa del Signore. La vigna del Signore è la casa di Israele. Hai sradicato una vite dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata. Hai esteso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli. Perché hai aperto le brecce nella sua città, cinta, e ne scusate. Perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante? L'ha devastata il cinghiale del bosco e vi pascolano le bestie della campagna.
1: La vigna del Signore è la casa di Israele.
0: Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi, e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te l'hai reso forte.
1: La vigna del Signore è la casa di Israele.
0: Da te mai più ci allontaneremo. Facci rivivere e noi invecheremo il tuo nome. Signore Dio degli eserciti, fa che ritorniamo. Fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: La vigna del Signore è la casa di Israele.
0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, metteteli in pratica e il Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. D'ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la vigna, la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che li consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Oggi celebriamo l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Francesco era nato in una terra e in un tempo segnato dalla violenza. Si convertì a Dio da una giovinezza allegra, spensierata e mondana. Prese sul serio le parole del Vangelo e, dopo la sua conversione, tutta la sua vita divenne un'imitazione di Gesù, povero e umile, una copia vivente della persona stessa del Signore. Sappiamo che da ragazzo era bello, ricco, sensibile, dotato di intelligenza e anche di una bella voce. Crebbe però viziato con educazione libera e permissiva. Gli fu permesso di fare quello che voleva. Era sempre ben vestito, sempre in festa, sempre libero di andare dove voleva. Fu anche un sognatore di gloria e di avventure. Suo padre voleva fare di lui un mercante. Sua madre pensava che avrebbe avuto una brillante carriera di avvocato. Francesco, che sognava la gloria del mondo, si arruolò nell'esercito e nella prima battaglia contro Perugia finì in carcere, ferito, disorientato, malato e confuso. Attraverso la sofferenza, la malattia e la solitudine scopre Dio come l'unico tesoro della sua vita. Francesco è l'uomo che è arrivato a comprendere la vita, scoprì ciò che realmente vale nella vita quando udì le parole di Gesù che dice: non accumulate tesori sulla terra, perché vengono mangiati dalle tarme, vengono corrosi dalla ruggine e rubati dai ladri. Accumulatevi tesori in cielo, dove i ladri non possono rubare e le tarme non possono divorare e la ruggine non può corrodere. Fuori dal carcere, Francesco cominciò ad aiutare i poveri con la roba della bottega di suo padre e più volte si scontrò con il padre avaro, che alla fine lo denunciò al vescovo. E in un gesto drammatico Francesco restituisce al padre anche i suoi vestiti e da quel momento incominciò ad andare in giro vestito di un sacco. Francesco si rifugiò a San Damiano, una chiesa dilapidata, e davanti al crocifisso era solito trascorrere ore in silenzio e preghiera nella ricerca della volontà di Dio. E davanti al crocifisso di San Damiano, Francesco comprese che Dio è perdono e misericordia. Dio è grazia e bontà. E lì si sentì finalmente amato e compreso. Francesco era affascinato dal mistero dell'incarnazione e dal mistero della redenzione. Era affascinato dal fatto che Dio, onnipotente ed eterno, si è fatto debole, povero, vulnerabile, sofferente e mortale. Dio, che era felice in se stesso, è venuto per noi, non ha inviato un altro, ha preso l'ultimo posto, ha accettato di essere ferito, calunniato, deriso, condannato a morte. Un giorno Gesù dalla croce gli disse: Francesco, ripara la mia casa, ripara la mia chiesa che è tutta in rovina. Francesco capì che la chiesa aveva bisogno di una riparazione fisica, ma anche di una riparazione, di una restaurazione, possiamo dire, morale e spirituale. Iniziò dunque a riparare la chiesa di San Damiano, che era dilapidata, e cominciò anche a imitare Gesù nella sua povertà e mitezza. Tutti i suoi amici di Baldoria non potevano stare senza di lui. Si unirono a lui e abbracciarono il suo semplice stile di vita. Volevano servire i poveri, volevano cantare con San Francesco
le sue belle canzoni al Signore e formarono così una comunità, condividevano quanto possedevano e trascorrevano insieme momenti di preghiera e di servizio ai poveri. Crescendo il numero dei suoi seguaci, Francesco volle recarsi a Roma per chiedere al Papa l'approvazione della sua regola di vita. Papa Innocenzo III, che in un primo momento non voleva assolutamente vederlo, aveva avuto uno strano sogno. Aveva visto la chiesa di San Giovanni in Laterano che stava crollando. Nel momento cruciale del crollo gli apparve un omino vestito di stracci che con le sue spalle sosteneva da solo le arcate principali della chiesa. Più tardi il Papa, incontrando per caso Francesco e i suoi compagni, riconobbe l'omino del sogno e subito approvò le sue regole di vita. Anche Chiara, la sua grande ammiratrice, abbandonò la sua ricca casa nella notte della Domenica delle Palme e Francesco, nella chiesa della Porziuncola, le tagliò i suoi bei capelli e da quel momento anche lei formò una comunità di donne disposte a vivere lo stesso ideale di povertà e servizio ai poveri, a imitazione di Gesù. Francesco creò una fraternità intorno a sé, i frati minori, i frati conventuali e i cappuccini. Sono tre ordini francescani che trovano in San Francesco d'Assisi la loro regola primordiale e stile di vita. Il terzo ordine riunisce tutti quei laici che pongono lo spirito al di sopra della lettera, l'amore prima della giustizia. Sappiamo che un momento decisivo nella vita di San Francesco fu l'incontro con un lebbroso. Un giorno Francesco andava a cavallo per le campagne di Assisi, quando improvvisamente si imbatté in un lebbroso coperto di piaghe. Francesco allora, giovane e bello, aveva paura dei lebbrosi e specialmente di fronte a quell'uomo sfigurato che lo chiamava, sentiva un grande orrore. Avrebbe voluto fuggire lontano, ma si fece forza, discese dal cavallo, si avvicinò al lebbroso e lo abbracciò teneramente. In quel momento Francesco sentì nella sua persona una gioia mai conosciuta prima. Più tardi, proprio prima di morire, Francesco ricorderà quel momento decisivo della sua vita. Ciò che egli aveva pensato così difficile e doloroso era diventato facile e dolce. Francesco aveva sperimentato in quel boccone amaro la gioia di amare e di vivere. Come risalì a cavallo e si volse indietro a salutare il lebbroso, non vide più nessuno. Il lebbroso era sparito come d'incanto e Francesco comprese allora di aver abbracciato in quel lebbroso il corpo sofferente di Gesù e la sua gioia li crebbe più profonda nel cuore. Un giorno nella chiesa di San Damiano un passante sentì Francesco che piangeva forte. Si avvicinò a Francesco e gli chiese il motivo di tanta tristezza. Francesco, che non era troppo contento della sua vita, gli rispose: «Piango per il mio Signore e mai mi vergognerò di andare per il mondo piangendo su di Lui». Più tardi Francesco si mise a saltare e a ballare. Davanti al crocifisso Francesco aveva compreso che il Vangelo è liberazione dal peccato e dall'egoismo. Il Vangelo è perdono, pace e gioia. Francesco voleva perciò predicare il Vangelo in tutto il mondo. Andò in mezzo agli infedeli e un giorno andò a predicare anche agli uccelli, dal momento che molte persone erano indifferenti al Vangelo. La sua visione ottimistica della creazione è ben espressa nel Cantico delle Creature. Una volta staccato dalla superbia, dall'arroganza
e anche dalla ricchezza, Francesco scoprì che tutte le creature sono segno dell'amore di Dio, sono segni della sua presenza. Francesco d'Assisi è l'uomo di tutti i tempi, l'uomo che ripropone i valori dello spirito sul consumismo e sul materialismo. Francesco è universalmente conosciuto e amato in tutto il mondo, in ogni tipo di ambiente. Ha ispirato poeti, politici, rivoluzionari, storici e studiosi. Fu un cantante, un poeta, un ragazzo viziato e disorientato, un figlio del prodigo, ma poi anche un santo, una coppia fedele di Gesù, umile e mite. Francesco era affascinato dall'umanità di Gesù. A Greccio, nel 1223, ha rappresentato per prima volta il Natale di Gesù con persone viventi. Questa usanza si diffuse in tutto il mondo. Il presepio è la rappresentazione della nascita di Gesù con persone viventi. È una peculiare tradizione italiana che risale a San Francesco d'Assisi. Francesco era affascinato anche della passione del Signore. Sul Monte Averna, nel 1223, ricevette le stimmate di Nostro Signore. Francesco aveva chiesto al Signore due cose. Voleva sapere, voleva vivere prima di tutto nel suo corpo la sofferenza che Gesù sopportò per la nostra salvezza, e allo stesso tempo voleva sentire nel suo corpo l'amore infinito di Gesù per tutta l'umanità. La notte del 14 settembre del 1223 il fuoco dello Spirito Santo segnò il suo corpo con le piaghe della passione di Nostro Signore. Fu il momento più profondo di sofferenza e della più grande, il più grande amore. Fu il momento del dolore e della felicità, per cui soleva dire: è tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto, grande la gioia che attendo che ogni dolore è una gioia per me. Sappiamo che morì a 44 anni nel 1226, quasi cieco, coperto di piaghe, tutto sofferenze. Chiese ai suoi amici di deporlo nudo sulla terra, sapendo che la sua fine era ormai vicina. Per l'ultima volta volle intonare il cantico delle creature, a cui aggiunse l'ultima strofa che dice: «Le ha dato sì, mio Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nei peccati mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male». Alla sua morte 30.000 giovani di tutta Europa avevano abbracciato la sua regola di vita. San Francesco è affascinante per il suo genio, per la sua mitezza, per il suo radicalismo evangelico, per la sua perfetta letizia, per il suo modo originale di testimoniare il Vangelo. Francesco fu un sognatore, un poeta, un santo, sofferente con chi era nel dolore, fratello tra i fratelli. Fu il cantante dell'amore universale di Dio, messaggero del suo perdono e della sua pace. Il suo saluto era pace e bene. Francesco è il santo della non violenza in una società di lotte e di guerre fratricide. Francesco ha creduto fermamente nel paradiso e quindi nella perfetta gioia anche in mezzo alle difficoltà e ai tribuli della vita. Francesco fu un testimone pasquale di Gesù di Nazareth, che nella sua povertà arricchisce il mondo con il suo amore. Fu anche il santo delle beatitudini, infatti le ha vissute tutte,
comprese le persecuzioni e le incomprensioni. San Francesco è dunque un autentico testimone della passione e resurrezione di Gesù. Francesco è infine l'uomo che veramente ha compreso i veri valori della vita. È l'uomo che ha scoperto in Dio il suo vero tesoro, perché spesso ripeteva estasiato: mio Dio è mio tutto, mio Dio è mio tutto, mio Dio è mio tutto. Francesco volle essere nel mondo una copia vivente di Gesù. Oggi, invocando il nostro patrono Francesco d'Assisi, preghiamo il Signore per tutti i nostri italiani sparsi nel mondo, perché conservino prima di tutto il tesoro prezioso della fede cristiana e perché possano essere nel mondo, dovunque la vita li porti, un segno tangibile dell'amore, della bontà, della mitezza di Cristo che è ancora vivo in mezzo a noi. Facciamo ora assieme la nostra professione di fede in piedi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito in cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la resurrezione dai morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Seduti, prego.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla de gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti, e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Francesco d'Assisi ci offri un esempio nella comunione con lui, un vincolo di amore fraterno, e nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo, Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E lì, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Cristiano Pin, i presbiteri e i diaconi. Ricordati di Michele, Domenico e Maria Amendola, che hai chiamato a tenere questa vita, come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così

0: Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dello Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace. Pace sia con voi.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,
1: ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
0: Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna.
1: Amen. Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Concedi a noi, Padre onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti veniamo trasformati in Cristo che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita e li vive e regna nei secoli dei secoli. Siamo nel mese di ottobre, il mese dedicato alla Madonna del Rosario. Siamo invitati a recitare il Rosario per invocare tante benedizioni sulle nostre famiglie, sulla nostra parrocchia e nel mondo. Il Giubileo francescano è oggi. Oggi ci sarà un pellegrinaggio della comunità italiana alla chiesa di Madonna di Częstochowa. Ci sarà qui un bus e ci sarà poi la messa in italiano in questa chiesa di Częstochowa. La messa sarà alle 4 e il bus partirà qui vicino alla chiesa, partirà alle 2:30 del pomeriggio. Ci sono ancora una ventina di posti, allora chi volesse andare ha ancora possibilità di unirsi a questo bus. Il biglietto costa $15. La Madonna Pellegrina, in questo mese di ottobre dedicato al Rosario, passerà di casa in casa. Chi volesse questa statua che passa con la recita del Rosario può chiamare Rosanna. Guardate il bollettino per questa attività. La Corale Italiana è aperta anche a chi non sa bene l'italiano, poi alla volta lo può imparare. Chi canta prega due volte, invitiamo la gente a unirsi alla corale per poter cantare al Signore le nostre lodi. Il bazar è oggi, è stato ieri anche oggi, potete scendere in sala e trovate sempre qualche cosa che vi può piacere. Corsi di lingua in spagnolo, lingua di spagnolo e anche di francese saranno dati. Guardate questa attività, chi vuole partecipare può iscriversi e partecipare. Raccogliamo ancora cibo per le famiglie bisognose e continuiamo a pregare per la pace nel mondo. Anche se non siamo chiamati a diventare frati francescani, però possiamo vivere francescanamente, possiamo vivere almeno come San Francesco, capire che Gesù ci ama, che Gesù ci perdona, che Gesù usa anche noi, possiamo essere strumenti del suo amore, della sua bontà, della sua misericordia, dovunque la vita ci porta. Vi leggo come conclusione questa preghiera di San Francesco, che in poche parole definisce un po' anche il nostro ruolo di cristiani nel mondo. San Francesco scrive: «O Signore, fa di me lo strumento della tua pace. Dove c'è l'odio, che io porti l'amore. Dov'è l'offesa, che io porti il perdono. Dov'è la discordia, che io porti l'unione. Dov'è il dubbio, che io porti la fede. Dov'è l'errore, che io porti la verità. Dov'è la disperazione, che io porti la speranza. Dov'è la tristezza, che io porti la gioia. Dove sono le tenebre, che io porti la luce. O Maestro, fa che io non cerchi tanto di essere consolato, ma di consolare, di essere compreso, ma di comprendere, di essere amato, ma di amare, poiché è dando che si riceve, è perdonando che si ottiene il perdono, ed è morendo che si risuscita la vita eterna». Penso che sia un bel programma di vita per tutti noi, invocando allora la Madonna, San Giuseppe, gli angeli santi, oggi anche San Francesco, patrono d'Italia. Il Signore vi benedica, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Prendiamo.

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: Abbiamo in collegamento telefonico puntualissimo, come di consueto, Fabrizio Intravaia. Ciao Fabrizio.
2: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Oggi ho il piacere di trovarmi al Club Vita Nuova per un'occasione speciale, anzi specialissima, e vi dico subito perché la signora Caterina Scappaticcio ha compiuto 90 anni e l'abbiamo qui al microfono di CFB insieme alla presidente del club Vita Nuova, la signora Gabriella Ciambella, e a un membro del club, la signora Maria Concetta Ramaglia. Signore, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, giorno di festa per la signora Caterina, 90 anni, ma che bel traguardo, signora Caterina. Allora, come si sente oggi?
3: Mi sente benissimo. Io sono nata il 25 settembre 1936. Sono nata a Colle San Magno, un paese della provincia di Frosinone, del Basso Lazio.
2: Basso Lazio, sì.
3: Sono arrivata in Canada il 10 di giugno del 60. Ho venuto con la Vulcania. Ho sposato mio marito, ci troviamo così, mi sono trovata così contenta, ho due figlie, Patrizia e Remo, e stiamo bene, siamo una bella famiglia riunita, ho anche una nipotina di 3 anni.
2: Ah, ecco, allora, quindi la famiglia...
3: Sento una bella famiglia, mi sento tutta contenta, tutto bene, tutto a posto.
2: Ecco, e come si è ritrovata in questo club Vita Nuova? Come mai? Quando...
3: Perché è tanto tempo che sto qua, sì. Da quando c'era Marisa Bart, da quando c'era Claudia, come Giuseppina, io mi sono trovata sempre qua e adesso sono continuata e speriamo di continuare ancora.
2: E ma come no?
3: Dopo posso di quanta?
2: Ah no, quello non si può sapere, nessuno lo sa.
3: Aspettiamo,
2: ma speriamo.
3: Vuole essere arrivato almeno altri 2 anni.
2: Ma noi dobbiamo tornare per festeggiare i 100 anni.
3: Cento anni sono troppo.
2: No, non sono troppi.
3: Mi trovo contento, è passata una bella giornata, mia figlia con tutto questo signore che hanno organizzato, ha fatto un bel pranzo.
2: Una bella torta pure.
3: Tutto, mi sembra che è stato tutto bene.
2: Sì. Tutto bellissimo. Allora sì,
3: grazie.
2: Chiediamo allora alla signora Gabriella come è venuta, come è nata questa idea di festeggiare.
4: Noi sapevamo che Caterina faceva 90 anni, allora abbiamo voluto festeggiare con lei tutti insieme al Globe. Siamo veramente contenti che lei sta molto bene, è molto brava. E spero che è stata contenta di quello che abbiamo fatto.
2: Ma io penso di sì, perché la vedo tutta sorridente e felice.
3: Io sorrido sempre.
2: Ecco, alla radio non si può vedere il sorriso, però vi assicuro che c'è, e che riempie la stanza del club.
3: E dica a tutta la gente,
2: sì.
3: Il sorriso non costa niente.
2: Ecco, esatto, giusto.
3: Però fai contenta una persona.
2: Esattamente, giusto.
3: Secondo l'opinione mia, poi
2: certo.
3: Non lo so.
2: Certo. Allora, signora Maria, la signora Caterina, quando lei viene qui al club, che cos'è la cosa che le piace di più fare?
3: A me mi piace tutto.
2: Tutto?
3: Tutto. Solamente non faccio la ginnastica, però gioco, bevo il caffè, se c'è qualche cosa da mangio, la prima cosa. E mi trovo contenta di tutte le cose, della presidenza e di tutte le altre amiche che ho.
2: Certo, anche tutto, per fare così una bella chiacchierata con le altre persone.
3: Qualche parola che non va, ma la facciamo
2: passare lo stesso.
3: Sì, tutto
2: tanto
3: bene.
2: Passa e esce dalla finestra pure.
3: Tanto. A base principale sta un paio d'ore insieme.
2: Certo, questa è la cosa più importante. Allora, la signora Maria Concetta. Signora Maria, lei al club qual è la cosa che le piace di più fare?
5: La cosa che mi piace di più è che Gabriella Ciambella mantiene questo globo molto bene.
4: Grazie.
5: Una volta mi ha detto che non si sentiva bene, si è detto ma cerca di fare il meglio che puoi, perché è un grande onore per la zona di NDG e per tutte le persone che questa giornata escono e le aiuta moralmente, fisicamente, stanno in compagnia.
2: Certo, quindi anche a lei gli fa bene venire qui e stare in compagnia.
5: Veramente io non partecipo troppo, ma conosco tutti e sono contenta. Sì.
4: per i viaggi viene sempre.
5: Sì, okay. Per i viaggi
4: qualsiasi viaggio che abbiamo fatto è venuta sempre, lei e il marito ha sempre partecipato. Ci fa piacere.
2: Benissimo, allora diciamo agli ascoltatori dove si trova esattamente il Club Vita Nuova.
4: Allora il nostro club si trova sulla chiesa San Caterina da Siena e stiamo sotto. E noi ci riuniamo tutti quanti, siamo su per giù 60 persone, 60 membri, ma stiamo bene, qualcuno certo non ci piace forse la faccia mia, ma comunque va bene lo stesso.
2: Ma perché mai? No?
4: Tante volte, sai. È a simpatia. Comunque io faccio il meglio che posso, accontento tutti e veramente non faccio problemi a nessuno. Veramente bene, il globo cammina molto bene, va molto bene, siamo contenti noi.
2: Ecco,
4: veramente.
2: Quanti membri avete al vostro?
4: Una sessantina, credo, 60-65, sì.
2: Ok,
4: sì.
2: D'accordo. E quando è che vi vedete? Il giovedì.
4: Cominciamo con la ginnastica e poi facciamo una preghiera, poi prendiamo il caffè con biscotti, poi giochiamo a bingo tutte le settimane. E verso le 4 ce ne andiamo tutti quanti, ecco, ma è una bellissima giornata veramente.
2: Capito. E qual è allora la cosa che piace di più fare ai vostri membri?
4: Veramente loro piacciono giocare a bingo e la ginnastica.
2: Bingo e la ginnastica?
4: Sì.
2: Capito, d'accordo.
3: Allora, mangiare qualche cosa.
2: E mangiare anche qualche cosa, ho capito. Dunque, signora Maria, dunque lei dove è nata? Ci dica.
5: Io sono nata a Ripa Bottoni, Campobasso, provincia Campobasso, il 26 gennaio 1950. Sono emigrata a Montreale il 68, da giovane. Sono venuta a casa dei miei zii. E dopo sono tornata in Italia per sposare Giuseppe Cappuccilli. Siamo ritornato qua. Abbiamo formato una famiglia e stiamo bene insieme.
2: Certamente, d'accordo. E invece la signora Gabriella?
6: Io sono marchigiana. Di Ascoli. E sono venuta qua nel 1966. Il 67 mi sono sposata, due figli. Mio marito è morto e così, ecco la vita, questa è la vita.
2: Capito.
6: Ci abbiamo scelta.
2: E si va avanti.
6: Infatti è così. Sì.
2: D'accordo, allora
6: grazie.
2: Chiediamo quali altre cose fate al club, diciamo da qui fino a Natale, ci sono altre iniziative?
6: Sì, facciamo le feste, adesso a novembre facciamo una festa l'11. Per San Martino, a Natale facciamo un'altra festa pure, mm-hmm. E ci organizziamo, facciamo sempre qualcosa.
2: Capito.
6: Facciamo sempre i viaggi per la Capanna a Succo, siamo andati al Sacro Cuore, abbiamo fatto parecchie cose. Siamo contenti così, noi stiamo veramente bene.
2: D'accordo, sì. Allora ritorniamo alla signora Caterina. La signora Caterina, dunque, qual è il segreto per arrivare a 90 anni con questo bel sorriso e con queste belle energie?
3: Sai qual è? Di lavorare sempre. Non stare mai fermo. Pure che non hai niente di fatto, alzo, guarda la finestra, vai dietro, vai l'abbassamento e si cammina così.
2: E
3: a mangiare la prima cosa.
2: A mangiare bene, però.
3: È a gusto mio, come te vuoi dire?
2: Mangiare all'italiana, qual è la sua ricetta preferita?
3: Ma gli faccio sagna, maccheroni, spaghetti, anche la minestra alla ciociara. Perché io sono ciociara.
2: E qual è questo? Come si fa la minestra alla ciociara?
3: La minestra alla ciociara metto un po' di verdura, un po' di fagioli, pigli il pane un po', come si dice, un po' secco.
2: Un po' secco.
3: Mi dà la fettina, la metto dentro una piatta e poi questa roba ce la metti sopra. La fai stare un pochettino, poi pigli una bella cipolla. La spacca e fai che le mangi.
2: E buon appetito a tutti.
3: Grazie.
2: Allora io rinnovo di nuovo gli auguri alla signora Caterina, tanti auguri per i suoi 90 anni. Ringrazio la presidente Gabriella, ringrazio Maria Concetta, ringrazio le Repos Saint François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile, e vi do appuntamento alla prossima.
4: Grazie mille, buona giornata. Grazie mille che avete partecipato pure voi con noi. Grazie,
2: grazie a voi. Ciao.
4: Grazie, ciao. Ciao.
1: Ringrazio Fabrizio, la signora Gabriella Ciambella, presidente del club Vita Nuova, la signora Maria Concetta Ramaglia e la signora Caterina Scappatici, alla quale vanno i nostri più cari auguri per i suoi splendidi 90 anni. Un affettuoso saluto a tutti gli amici del CRAIC, appuntamento alla settimana prossima e buon proseguimento di giornata.
0: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
7: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

0: E se qualcuno si chiede se questo è un giorno nuovo, ebbene lo è. Intanto chi vi parla, Alessandro Fortino, cerca di capire cosa accade con il microfono questa mattina. La voce mi sembra di sentirla un po' strana e non è la mia. Forse perché hanno cambiato di nuovo un po' qui la configurazione della console e mi ci devo abituare. Spero comunque che il segnale passi bene fino a voi che stiate seguendo questa radio, questa frequenza attraverso la radiolina sulla banda AM frequenza 1280 o che sia su internet www.cfmb.ca. Spero che voi stiate trascorrendo già una bella mattina. Tra l'altro, per quanto riguarda il meteo, la mattinata sarà più carina del pomeriggio e poi il tutto cambierà e diventerà molto bagnato, ma per fortuna piuttosto nel corso della notte, anziché in pomeriggio o in serata come era previsto fino a poche ore fa. Il bollettino completo un po' più in là in questa prima ora di domenica insieme, ma vi dico già da adesso che se uscite in questo momento la temperatura è di 8 gradi e percepita a 6. Il cielo è velato e rimarrà più o meno così per l'intera mattinata, anzi una buona parte della giornata, e questo già è positivo. L'altra cosa, anzi ci dovrebbe essere addirittura una discreta presenza del sole nel corso delle prossime ore, e allora approfittiamone. Intanto, per quanto riguarda le attività, ce ne sono tante, per fortuna. Qui nella zona di Montreal si parla piuttosto di campagna elettorale, se ne parlerà fino a domani, poi domani si parlerà di risultati e poi chissà di cosa si parlerà una volta eletto il nuovo governo. Mi raccomando, il voto non è soltanto un diritto, dovrebbe esserlo almeno moralmente un dovere, e allora facciamo il nostro dovere di esprimere la nostra preferenza e anche esprimere l'apprezzamento di vivere in un posto dove c'è democrazia. Anche se non è perfetta, almeno c'è. E difendiamola anche attraverso il nostro comportamento esemplare. Questo domani sicuramente i miei colleghi vi parleranno di elezioni nel corso della giornata di domani e poi anche i risultati martedì. Non vedo l'ora di ascoltare la trasmissione con Vittorio Giordano e Ivana Bombardieri, Giro d'Orizzonte, per vedere di cosa si parlerà martedì pomeriggio. Ma siamo domenica mattina e siamo anche oggi il 277esimo giorno dell'anno, giorno in cui la Chiesa ricorda San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. E oggi è anche un anniversario tondo, un numero importante. E allora è stato anche carino che durante la messa questa mattina il celebrante abbia preso un po' più di tempo per parlare di questa figura importantissima nella cristianità, San Francesco. Ed è per questo motivo che la trasmissione questa mattina è iniziata con un lieve ritardo, ma veramente sono contento di dovermi adeguare a questo ritardo, proprio perché ascoltare l'omelia questa mattina è stata emozionante, è stata una bella cosa, sono delle belle parole e sicuramente anche un bel esempio di vita. Lo so che è più facile dire che fare nel caso di San Francesco, però se possiamo almeno un po' emulare questa figura, capire perché ha preso delle decisioni e poi ha vissuto in quella maniera, sicuramente saremo tutti dei cristiani, degli esseri umani migliori. Allora, per il resto invece, perché voglio passare subito a una bella canzone che ci rifà rituffare negli anni 60, ma prima di ciò soltanto dirvi che in questa trasmissione avremo come al solito i nostri tre brani dal sapore locale, e quello che ho scelto per la terza ora è una delle mie canzoni quebecchesi preferite, bellissima, ed è per ricordare una figura che non c'è più, però ha lasciato il segno con la sua meravigliosa voce. Ci saranno comunque altre due belle canzoni nel corso di questa trasmissione al gusto, al sapore locale. Un brano strumentale invece che ci riporta a Napoli, perché oggi ricorre l'anniversario del suo compositore, di questo e di tanti altri bei brani napoletani e non solo. E allora di questa figura parleremo dopo i risultati della lotteria. Gli altri appuntamenti li conoscete, non si parla di Serie A, Serie B, perché c'è ancora la pausa lunghissima della nazionale, cioè degli impegni delle nazionali, c'è la Lega delle Nazioni, e questa pausa non è di due partite, è di quattro partite, credo sia la prima volta che succede questo, e allora si riprende a giocare sia in Serie A che in Serie B soltanto la settimana prossima, e c'è una partita importante di nuovo con la Turchia domani. Parleremo di sport, di questo e di altro, come MotoGP e Formula 1 nella seconda ora, ma per il momento direi di tornare in musica dopo aver iniziato la trasmissione con Claudio Baglioni. Un nuovo giorno, adesso ci ascoltiamo Claudio Lippi. L'abbiamo visto in TV, anche membro di alcune giurie, però lui ha iniziato la sua carriera come cantante e presentatore televisivo, e lo ascoltiamo in questa Se tu vuoi.
1: Se tu vuoi sapere come vivono quelli che la vita la conoscono.

0: Taccuino sociale.
1: Il CESDA e la Casa d'Italia avvisano che anche quest'anno sono iniziate le iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana per bambini e ragazzi dalla scuola materna fino al quinto anno della scuola secondaria, ogni sabato mattina presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni chiamate il 514 924 3122. 514 924 3122.
2: Grande bazar autunnale della parrocchia Madonna di Pompei si terrà nel fine settimana del 3 e 4 ottobre alle ore 9 fino alle 16. Potete ancora portare vestiti puliti ed oggetti vari. L'aiuto di volontari sarà molto apprezzato. Festa annuale della Federazione Siciliana del Quebec, domenica 4 ottobre a partire dalle ore 12.30 presso la sala di ricevimento La Renaissance, al 7550 Boulevard Henri Bourassa Est. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni dei biglietti chiamate la signora Silvia al 514 325 1802. L'associazione socioculturale ricreativa Amorosi invita membri simpatizzanti al suo incontro annuale domenica 11 ottobre alle ore 11 presso la chiesa Madonna della Difesa, dove sarà celebrata una messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Amorosi Benevento. Alle 13 seguirà un pranzo conviviale presso Elio Pizzeria al 351 Rue Bellechasse. Per ulteriori informazioni chiamate Anna Maria al 514 804 84 46 oppure Mike al 514 823 63 83. L'associazione Casa Calendese di Montreal annuncia l'imminente apertura del concorso per l'assegnazione delle borse di studio 2026. Saranno attribuite 3 borse di studio a studenti universitari, una di queste sarà riservata a uno studente o una studentessa del primo anno universitario oppure a uno studente iscritto a un master degree. Gli interessati possono consultare il sito web dell'Associazione Casa Calendese di Montreal oppure contattare la coordinatrice Rosanna Monteferrante al 514 722 1611. La scadenza per presentare la domanda è fissata per il 16 ottobre. Dancing Among the Stars, un gala raccolta fondi per la ricerca sulle malattie del cancro al seno, è organizzato per sabato 17 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna. Tanta musica, ballo, una cucina squisita, tanti regali e anche una ricevuta per le tasse sarà data. Partecipate numerose a questa raccolta fondi per il cancro al seno. Per informazioni e biglietti chiamate Rosa Di Paolo al 514 561 1436. 561 1436. Festa di ringraziamento domenica 18 ottobre presso la sala di ricevimento Prima Luna al 7301 Henri Bourassa Est. Per ulteriori informazioni chiamate la signora Domenica Mazza al 514 705 6332. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Buon divertimento!
1: Il 24 e 25 ottobre, a partire dalle 10 del mattino fino alle 16, si svolgerà l'annuale Bazar nella parrocchia Notre Dame della Consolata. Troverete tanti oggetti in ottimo stato che possono esservi utili, aiutando in tal modo la comunità bisognosa. Per ulteriori informazioni chiamate Antonella Pagano al 514 817 88 24.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514 483 1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Era Olivia sulle onde di CFMB, 12.80 qua con Quando viene sera. Non arriva subito, anche se la sera cala sempre più presto ogni giorno da quando abbiamo attraversato l'equinozio d'autunno. Ebbene, si stanno accorciando davvero in maniera molto evidente le giornate, e allora quello che abbiamo da fare al di fuori, magari in giardino, nell'orto o qualsiasi cosa sia, nelle quali abbiamo bisogno di luce solare, luce del giorno, ebbene, meglio farlo un po' prima, perché ci dobbiamo abituare a questa condizione, anche se le giornate che abbiamo vissuto ultimamente sono state carine, anche con delle temperature al di sopra delle medie stagionali. Non siamo più in estate e così abbastanza presto viene la sera. Sono le 9:24, ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e al rientro per voi i risultati delle lotterie.
1: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
2: Bonjour, ici Nicolas Plourde, votre candidat libéral dans Anjou-Louis Riel. J'ai à cœur vos intérêts et vos préoccupations. Je serai un député présent et à votre écoute. Pour faire entendre votre voix, allez voter le 5 octobre et ensemble, avec le Parti libéral, nous allons rassembler, réparer et bâtir le Québec. Donc, dans Anjou-Louis Riel, votez libéral, votez Nicolas Plourde. Grazie mille.
3: Autorizzato da Pascal Mongrain, agente ufficiale di Nicolas Plourde.
4: Con Mosti Mondiale tutto è facile, basta una telefonata e il mosto te lo portano a casa, pronto da fermentare, nessun ingombro e senza aggiungere alcuna bustina. Mosti Mondiale è disponibile tutto l'anno per consigliarvi ed assicurare la vostra riuscita. Trovi Mosti Mondiale anche da Frutta Sì, 1255 Shevchenko alla Sal, 514 595 9111 e al Marché General Piazza, 514 271 0873. E da Mosti Mondiale, salute!
5: 25, 60 e 38, 25, 60 e 38, 25, 60 e 38, ho giocato tre numeri.

se sognavate di aver vinto l'Otomax, quei numeri non sono usciti, ne sono usciti altri e andiamo a vedere comunque se a questi numeri sono legate delle vittorie. E allora partiamo subito da questa lotteria, l'Otomax, estrazione del 2 ottobre 2026. I numeri 2, 4, 20, 23, 25, 41, 47, complementare 26. Passiamo adesso a Quebec Max. 8, 17, 25, 30, 35, 45, 51, complementare 47. La quotidienne di venerdì sera a due cifre 7-8, a tre cifre 0-7-9 e a quattro cifre 6-2-0-5. L'extra di venerdì 1-9-2-0-2-1-5. Passiamo adesso alle principali del sabato sera 6-49. Sorteggio classico 1-4-7-23-28-37, complementare 38. Invece la combinazione legata alla palina bianca 69257543-01. Eh sì, confermo, è uscita una palina bianca. Per le altre del sabato sera, Quebec 49 3 18 19 20 30 35 complementare 25. La quotidienne di ieri sera a due cifre 9-5, a tre cifre 2-2-5 e a quattro cifre 0-8-0-8. E passiamo adesso a banco 2, 9, 23, 25, 26, 28, 29, 34, 35, 39, 42, 44, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 63, 70. E l'extra di ieri sera 1-6, 5-2, 3-8-3. Scusate, è che mi sono trovato a salutare gli addetti alle pulizie che sono appena entrati. E allora andiamo a vedere, sì, non ho perso il conto, sì, l'extra di ieri sera l'ho detto, dunque possiamo andare a vedere quale, che cosa è stato vinto intanto per l'Otomax. Nessun 7 su 7 che avrebbe vinto 70 milioni. Abbiamo comunque tre vincitori del 6 su 7 più complementare, ciascuno vincendo circa 92.000 dollari. Questi vincitori 1, 2 e 3, tutti e tre in Quebec, dove sono stati vinti anche 4 Max Plus che valgono, ricordo, 100.000 dollari. 4 altri sono stati vinti nelle praterie, 3 in Columbia Britannica e 4 in Ontario. Però sono stati vinti anche 3 Max Millions, uno in Quebec, l'altro nelle province atlantiche e un altro ancora in Ontario. Prossimo montepremi. Per il sorteggio del 6 ottobre 2026 ci saranno 75 milioni di dollari in palio, ci saranno 12 Max Millions e ovviamente 75 montepremi, beh, premi da 100.000 dollari, i Max Plus. Questo per il 6 ottobre. Invece per la 6.49 nessun 6 su 6, 4 vincitori del 5 su 6 più complementare, dunque ciascuno vince circa 32.000 dollari. Questi vincitori, uno in Quebec, uno nelle province atlantiche e due in Ontario, ma il milione di dollari legato alla pallina bianca è stato vinto qui nella nostra provincia. E quindi per il 7 ottobre 2026 saranno sempre 5 milioni per il classico, ma la pallina d'oro avrà un valore di 18 milioni di dollari e ci sarà una possibilità su 26 che esca questa boule d'or. Se avete vinto qualcosa, complimenti, altrimenti con saggezza, con moderazione, tentate la fortuna la prossima volta.

Io sono convinto che se voi stavate sorseggiando un caffè in questo momento, il gusto di questo caffè era sicuramente, ma di molto più buono del solito. Perché questa melodia, questa musica ci trasporta, ci porta in uno stato d'animo completamente diverso. E questa melodia era questa mattina nella versione di Frank Chaxfield and his orchestra, Come Back to Sorrento, da un album intitolato Evening in Rome, per parlarvi del compositore di questa musica, Ernesto De Curtis, che è stato un musicista, concertista e compositore italiano, autore di alcune delle più belle e famose canzoni napoletane, tra cui Torna a Sorrento, ma anche di popolari romanze come Non ti scordar di me. Ernesto De Curtis nasce il 4 ottobre 1875 a Napoli, il quarto dei sette figli di Giuseppe De Curtis, pittore decorativo, e di Elisabetta Minon. Per parte di madre è imparentato con il compositore Saverio Mercadante, di cui è pronipote. Intorno agli 8 anni inizia a studiare musica sotto la guida di Vincenzo Valente, uno dei maestri della canzone napoletana, nonché vicino di casa e amico del padre. Prosegue poi la sua formazione musicale al Conservatorio di San Pietro a Maiella, di Napoli, dove studia pianoforte e composizione, diplomandosi giovanissimo. Dopo un breve periodo trascorso ad aiutare il padre, Ernesto allestisce insieme ad un amico cantante un duo di varietà nel quale, come pianista concertista, si esibisce a Napoli, Roma e Viareggio, ricevendo anche i complimenti di Giacomo Puccini. Incoraggiato dal fratello maggiore, Giambattista, il talento artistico di Ernesto si sviluppa ulteriormente ed è proprio il fratello, pittore, poeta e musicista già famoso, a scrivere il testo poetico del primo brano di Ernesto in dialetto napoletano, A Prima Vota, pubblicato nel 1897. Questa canzone segna l'inizio di una fruttuosa collaborazione artistica tra fratelli che durerà circa 30 anni, ma anche della sua quarantennale carriera come compositore di canzoni napoletane nel loro periodo d'oro. Nel 1902 Ernesto De Curtis compone, sempre con testo del fratello Giambattista, due canzoni importanti: Amalia, dedicata ad Amalia Russo, che sposerà, e Torna a Sorrento, canzone napoletana diventata famosa in tutto il mondo, che nel testo e nella musica definitiva viene cantata per la prima volta nel 1904 a Napoli, in occasione della Piedigrotta Garibaldi. Nello stesso anno viene pubblicata un'altra famosa canzone napoletana, Voce e Notte, composta l'anno prima con testo di Edoardo Nicolardi. Seguiranno negli anni altri celebri brani come A Muntanar nel 1905, Serenata Gelosa nel 1906. Passato nel 1911 alla casa editrice tedesca Polyphon, De Curtis torna a collaborare con un altro grande paroliere napoletano, Liberio Bovio, pubblicando numerosi successi tra cui Autunno nel 1913 e Tucanunchiagne 1915. Nell'estate del 1922 Ernesto De Curtis incontra il tenore Beniamino Gigli e la conoscenza diventa una profonda amicizia. Proprio per seguire il cantante, il maestro lascia l'Italia nell'autunno dello stesso anno alla volta del Nord America, dove rimarrà per oltre un decennio, accompagnando Gigli in tournée di clamoroso successo. Tornato definitivamente a Napoli nel 1934 e nonostante fosse affetto da una lunga malattia polmonare che lo costringe a casa, De Curtis continua a comporre. E negli ultimi anni della sua vita nascono dalla collaborazione col paroliere Domenico Furneaux due delle sue più belle romanze, Non ti scordar di me del 1935 e Ti voglio tanto bene del 1937, cantate da Beniamino Gigli. Ernesto De Curtis si spegne nella sera del 31 dicembre 1937 a Napoli all'età di 62 anni. Oggi ricorre il 151esimo anniversario della sua nascita e l'abbiamo voluto ricordare attraverso questa melodia che
è nata in un modo particolare, perché quando Ernesto era ospite del fratello presso l'hotel Tramontano, una sera, mentre compiva la sua abituale passeggiata, udì il canto di un usignolo, sperduto tra gli aranceti che fiancheggiavano la strada, che gli suggerì le prime cinque note del ritornello celebre di Torna su Riento, ma non me la sa. E intorno a quello poi sviluppò tutta la melodia. E così ci ha fatto piacere anche riascoltarla, questa melodia, questa mattina. Ma non è l'unica che ascolteremo del grande maestro De Curtis, perché l'ho menzionata, quella canzone, Ti voglio tanto bene, della quale ci sono tantissime versioni. Due in particolare sono state pubblicate nel 1968. Una dalle sonorità un po' beat, cantata da Christian, e l'altra da Rossano, che ascoltiamo adesso.

stella brilla in mezzo al cielo, la stella mia sei tu. Sul mio cammino tu m'accompagni.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Fragole, due confezioni per $4. Petto di pollo disossato, $6.49 la libra. Panettone Cello, 750 grammi, $9.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière de Prairie, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier.
2: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, la vostra candidata liberale di Jamas Vigée a Saint-Léonard. Come sempre conto sopra il vostro appoggio per continuare a lavorare per voi, per aiutare i nostri anziani, per aiutare le famiglie a combattere l'inflazione, sviluppare l'economia e benessere di Saint-Léonard. Il 5 ottobre andate a votare. Il 5 ottobre votate Filomena Rotiroti.
3: Questo messaggio è autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Lucia Spiridigliozzi.
4: Complesso Funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il Complesso Funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il Complesso Funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grand Prairies, angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione, telefonate al 325 35 35.

0: 34 30.
1: Un quarto d'ora ci separa dalla seconda ora di Domenica Insieme, dunque è giunto il momento di ascoltarci il primo brano dal sapore locale, inteso come canadese o quebecchese, di oggi. È più canadese in fondo che quebecchese, perché il primo brano che vi faccio ascoltare è per celebrare un anniversario di nascita, perché il primo ottobre del 1943 nasceva a Abraham Village, Île du Prince-Édouard, Angèle Arsenault, che si è fatta conoscere per la sua simpatia attraverso un po' le trasmissioni televisive che ha curato negli anni 60 e 70 e molto attraverso le sue canzoni che da una parte raccontano la sua storia, quel vissuto di quella comunità francofona in un posto del mondo dove ci sono più anglofoni, però c'è una certa bella convivenza e lei è sicuramente riuscita a dimostrarlo attraverso la sua arte. Poi però ci sono state anche tante belle canzoni, soprattutto

Gli anni 70, canzoni un po' triste e malinconiche, e a volte delle canzoni simpatiche, ironiche. Lei ha cantato un po' di tutto e qualche anno fa, anzi poco prima della sua scomparsa avvenuta nel 2014, ha pubblicato questa canzone intitolata L'Amitié, che è davvero bella e sicuramente poi riflettendo sul percorso della sua vita ci racconta forse molto più di tutte le altre la sua visione del suo vissuto e della vita. Dunque questa mattina sulle onde di CFMB 1280 ci ascoltiamo Angèle Arsenault, L'Amitié.

0: Davvero bella questa canzone, anche un bel consiglio nella prima strofa di questo brano di cercare di approfittare al massimo di queste belle giornate prima che arrivi l'inverno. E il testo di questo brano mi ha suggerito un'altra canzone che a me piace tantissimo e l'ascolteremo a breve. Intanto, prima di passare a una piccola pausa pubblicitaria, grazie a voi che siete così attenti e gentilmente poi mi fate notare che mi sono dimenticato di dire qualcosa o sono stato impreciso, può capitare, ma voi con grande garbo e gentilezza me lo ricordate poi in maniera simpatica e che poi ci facciamo anche una piccola chiacchierata. E allora sì, mi sono dimenticato questa mattina di darvi i numeri della mini estrazione del 2 ottobre e questi sono 695079. Adesso pubblicità.
1: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
2: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.

allora vogliamo sapere esattamente cosa ci riserva Madre Natura per le prossime ore, per i prossimi giorni, partendo dal momento presente. 8 gradi sempre, 6 sono quelli percepiti in questo momento fuori dai nostri studi, e sempre con questo cielo velato. Speriamo che lo sia sempre meno. Per fortuna il vento soffia ancora leggero da est a circa 10-15 km orari. Il tasso d'umidità relativa dell'aria, e non è un piccolo dettaglio, è all'80% in questo momento. Anzi, questa mattina mentre viaggiavo, percorrevo l'autostrada per venire verso la radio, ho avuto come regalo della natura queste vedute, questi panorami feerici, dove c'è questa foschia che si alza dai fiumi e dunque avvolge un po' tutto. Ovviamente quando si guida dobbiamo essere più prudenti, si è sicuramente dissipata questa foschia, però davvero regala dei paesaggi stupendi, magici. E questo per chi si sveglia presto. Comunque so che tanti di voi fate così, avete l'abitudine di alzarvi presto al mattino. Allora, per il resto della giornata, anzi per il resto della mattinata, il cielo sarà sempre più sereno. Ci saranno sempre queste nuvole, sì, però sarà cielo variabile, e poi man mano che avanza la giornata nuvoloso con schiarite, poi piuttosto nuvoloso a partire da metà pomeriggio. La massima prevista per oggi è di 17 gradi, percepita a 16. Il vento soffierà da sud a circa 20 km orari con punte a 40 km orari, dunque molto più ventosa la giornata di oggi rispetto a quella stupenda che abbiamo vissuto ieri. Ma prendiamo quello che passa. Questa sera passaggi nuvolosi e poi questa notte pioggia. Minima di 12, percepita 10 e 5 mm di pioggia circa sono attesi. Il vento soffierà sempre moderato da sud e sempre con queste raffiche che possono sfiorare i 40 km orari. Per domani mattina piogge sparse al 40%, ma non sono previste grandi quantità, e soltanto se avvengono queste precipitazioni sparse, come anche nel pomeriggio quando la massima che toccheremo sarà di circa 12 gradi. Però domani sarà ancora più ventosa. Venti moderati da ovest a circa 30 km orari, avete sentito bene, e alle punte possono superare i 60 km orari, dunque molto ma molto ventosa quella di domani, e ci stiamo quasi facendo la mano, è diventata quasi un'abitudine che il lunedì sia ventoso, almeno nelle ultime settimane è capitato così. Allora andiamo a vedere cosa è previsto per il resto della settimana. Alle 5 ore di soleggiamento previste per domani se ne aggiungono 10 martedì, e sarà sicuramente molto più carina la giornata. Sempre venti moderati da ovest a circa 25 km orari, punte al di sopra dei 40 e 12 i gradi come massima, però almeno ci sarà più sole martedì. Mercoledì invece la temperatura aumenta, sì, però sarà generalmente nuvolosa la giornata con delle piogge sparse in pomeriggio e il vento è ancora presente per quella di mercoledì. Giovedì 16 la massima, dunque aumenta sempre di più. 5 ore di soleggiamento sono attese, però c'è anche un debole rischio di rovesci in pomeriggio e il vento comincia a calmarsi un po', anche se saranno da leggeri a moderati. Come anche per venerdì, quando la massima prevista è di 15 gradi, minima di 6, con un cielo variabile, poi qualche rischio di pioggia sparsa anche in pomeriggio. E il fine settimana prossimo sarà davvero più carino. Il vento sarà leggero da nord-ovest per sabato, da sud-est per domenica, ma le temperature previste come massime sono di 14 sabato, di 17 domenica, e le minime rispettivamente di 6 gradi e di 10 gradi. Sono comunque previste tante ore di soleggiamento per il fine settimana prossimo. Allora, per quanto riguarda le temperature, siamo in questo momento leggermente al di sotto delle medie stagionali, che per un 4 ottobre dovrebbero aggirarsi intorno a 15 per la massima, 5 per la minima. Dunque in questi prossimi giorni leggermente al di sotto, poi verso la metà della settimana toccheremo di nuovo le medie stagionali. Però la cosa che veramente
definisce di più questa settimana sarà il vento, che sarà molto presente soprattutto nelle giornate di domani fino a metà della settimana. Sono le 9:56, adesso torniamo alla musica e torniamo con un suggerimento, magari di approfittare della bella giornata di oggi per fare le ultime cose che ci sono ancora da fare fuori, magari anche un'ultima tagliata d'erba prima che arrivi l'inverno. Allora, se dovete cacciare fuori il tosaerba, magari non fatelo mentre è ora di pranzo o di cena, perché non è piacevole per i vicini di casa, però è sempre bello sentire quello profumo d'erba. Vilma Goic, il profumo dell'erba.

Spesso mi viene richiesta questa canzone dei Pooh, non ho sempre la possibilità di accontentare le richieste, anzi quasi mai lo faccio e me ne scuso, però è che già arrivo qui la domenica mattina con una lunga lista di canzoni da proporvi e poi nemmeno riesco a trovare il tempo di farvele ascoltare tutte, dunque a volte poi quando ci riesco so che qualcuno da qualche parte è contento di aver finalmente riascoltato una delle sue canzoni preferite, come Per te qualcosa ancora dei Pooh. Sono le 10.05, a breve parleremo di calcio, non di Serie A, non di Serie B, e poi vi spiego anche perché non si sta giocando ancora in questi campionati, anche se molti di voi che siete al passo con gli eventi calcistici e sportivi sapete il motivo. Soltanto per chiarire, lo faccio a breve, poi parlerò anche della nazionale velocemente, ma adesso vorrei tornare subito in musica con una canzone un po' più recente, ma non poi così tanto, perché torniamo in ogni caso a qualche decennio fa, quando Zucchero ci cantava Amen.

0: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Lunedì 5 ottobre. Conto su di voi. Andate a votare. A La Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
1: Messaggio autorizzato e pagato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

Era un cantante che nel dicembre dell'anno scorso ci ha lasciati, è quasi trascorso un anno da quando Sandro Giacobbe salutava questa vita, però ha avuto il tempo di incidere ancora alcune belle canzoni. Lui ha avuto tanti grandi successi soprattutto nella seconda metà degli anni 70 e nella prima parte degli anni 80, ma questo bel brano, Solo un bacio, risale al 2019. Sono belle le sonorità, è bello anche sentire quel modo di cantare molto particolare che era il suo. Sono le 10:15, iniziamo a parlare seriamente di sport. Anche poi se seriamente facciamo un po' tutto la domenica mattina, ma lo facciamo anche in maniera molto serena e tranquilla. Però la serietà c'è. E allora qualcuno si chiede perché non si gioca il campionato di Serie A e di Serie B in questo fine settimana? Ebbene, questa è la conseguenza di quella che viene definita la maxi sosta. Una notizia per tutti gli appassionati del calcio. Per associazioni, la sosta della nazionale non è ancora finita, né quella italiana né le altre. Tra l'altro, dopo le 3 partite dell'Italia in Lega delle Nazioni, Nations League, non si ritorna ancora alla normalità, perché per la prima volta nel calcio mondiale la finestra degli impegni internazionali si è allungata dal 21 settembre al 6 ottobre. In questo caso la prima pausa in calendario è di 3 settimane e quindi in questo fine settimana non ci saranno partite né di Serie A né di Serie B. Le nazionali dovranno completare i loro impegni e da quest'anno fino al 2030 almeno giocheranno 4 partite nella prima sosta, che sostituisce le 2 spezzettate tra settembre e ottobre come era stato fino alla scorsa stagione. E forse non è una cosa male, perché si prende il ritmo per quanto riguarda la nazionale e poi si riprende il ritmo per i campionati. Forse questa in realtà è una cosa alla quale ci dobbiamo abituare, ma è forse anche una buona notizia. Vediamo se ci saranno altre buone notizie per quanto riguarda i nostri azzurri. Per il momento torniamo alla musica e poi facciamo questo veloce sorvolo dei risultati finora raggiunti. La posizione in classifica e l'appuntamento per domani, la quarta partita di queste 4 partite dell'inizio della Lega delle Nazioni. Però adesso Fiordaliso sì, e Claudio Cabrini. Una canzone scritta da Toto Cutugno e presentata anche al Sanremo, Per noi.

0: Lo so, la voce somiglia a quella di Fausto Leali, che tra l'altro in quegli anni cantava anche lui canzoni di Toto Cutugno, ma no, era Claudio Cabrini. Ed è una di quelle rare canzoni per le quali Toto Cutugno aveva sia composto la musica che scritto i testi. È interamente sua questa Per noi. Sono le 10:20, piccola sosta per la pubblicità e poi torniamo a parlare di calcio, di nazionale.
1: Bonanza la linea.
2: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
1: Bonanza la linea.
2: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la linea. Bonanza la linea. Non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière, questa settimana vi propone in gran speciale
3: arance 8 per 3 dollari, meloni canari 2,99, pomodori di serra 99 centesimi la libra, costoletti di maiale intere 2,99 la libra, arrosto di spalla di manzo di sossata 9,99 la libra.
2: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
1: Bonanza alla linea.
4: Per la vendemmia 2026, Marché General Piazza vi offre uva dalla California di marca Vittoria e i mosti Mosti Mondiale Fresco, solo su prenotazione al 514-271-0873 con consegna a domicilio per chi non può andare a Ville Saint-Catherine. Il servizio di diraspatura e pigiatura è sempre offerto. Chiamateli per tutti i dettagli. Marché General Piazza, dalla loro famiglia alla vostra. Uva e mosto della più alta qualità garantita da oltre 50 anni. Marché General Piazza, 514-271-0873. 73.
0: Torniamo, come dicevo, a parlare di sport, di nazionale e a sottolineare quel risultato comunque soddisfacente che c'è stato nell'ultima partita giocatasi dalla nazionale azzurra, Francia-Italia, partita del 2 ottobre terminata sullo 1-1. Olise per i francesi ha segnato al 55esimo, Bastoni per il pareggio degli azzurri al 68esimo. La squadra francese, che comunque a livello di statistiche ha dominato e non a sorpresa, possesso palla del 61% anche a livello di attacchi e di precisione anche dei passaggi, molto più precisa la nazionale francese fino almeno al pareggio italiano. E poi anche dal lato dei Bleu si sono un po' persi d'animo e devono anche abituarsi a questo nuovo allenatore dopo che Didier Deschamps ha dato il suo addio alla funzione di CT della nazionale francese. Ebbene, c'è Zizou adesso al suo posto e questa squadra deve adattarsi ancora al nuovo tecnico, mentre per la squadra italiana deve riabituarsi a Mancini, il Mancini bis che finora non sta bissando i risultati ottenuti la prima volta, quando erano decisamente più positivi, però poi sappiamo come le cose sono andate a finire. Speriamo che sia invece in questo caso un crescendo. E per quanto riguarda appunto il nostro gruppo, quello italiano, è un gruppo nel quale per il momento la squadra azzurra sta facendo così così. Sono 5 le reti segnate, 4 quelle subite finora, e in tutte le partite il possesso palla è a favore delle altre squadre. Ricordiamo la sconfitta nella partita d'esordio del 25 settembre, Italia-Belgio 0-2. Poi c'è stata la netta vittoria degli azzurri il 28 settembre, nella seconda giornata della fase a gironi, per 4-1 sulla Turchia. Giornata numero 3, come dicevo, Francia-Italia 1-1, c'è stata anche un'espulsione a fine partita subita dalla Francia. E poi domani, 5 ottobre, si giocano le quarte partite di questo gruppo A. Francia-Belgio, partita importante per la testa della classifica del gruppo, partita che si gioca a partire dalle ore 14:45, come anche la partita tra Italia e Turchia. Stesso orario per quel che riguarda la partita degli azzurri, si giocherà domani allo stadio Renato Dallara. E nei scontri diretti finora sono 10 le vittorie dell'Italia, 4 i pareggi e 0 vittorie della Turchia. 28 gol segnati, 8 subiti per quanto riguarda i nostri azzurri. Allora vogliamo vedere cosa riescono a fare, perché in questo momento in classifica decisamente non è la posizione che vorremmo vedere. L'Italia occupa il terzo posto con soltanto 4 punti, sono 7 per la Francia, 6 per il Belgio e 0 per la Turchia. Per gli altri gruppi, a sorpresa, nel gruppo A la Grecia è in testa con 7 punti davanti a Paesi Bassi con 5 e Germania con 4 punti, addirittura la Serbia a 0. Era da molto tempo che non si vedeva un quadro così. È vero che siamo all'inizio della fase a gironi, però vedere la Grecia in testa, soprattutto con queste potenze storiche, anche vincitrici di campionati importanti e di mondiali, Paesi Bassi e Germania, e vedere la Grecia in testa non è qualcosa che siamo abituati a vedere o che ci saremmo potuti attendere. Invece gruppo A è comandato dalla Spagna con punteggio intero finora, 9 punti, segue l'Inghilterra, la Croazia e la Cechia. Nel gruppo 4 invece Portogallo in testa con 9 punti, anche qui punteggio pieno davanti alla Danimarca, soltanto 3 punti finora, e Norvegia 3 punti sono perché praticamente hanno vinto una partita ma hanno subito anche 2 sconfitte, tutte queste 2 squadre. E dunque per gli altri gruppi magari lasciamo i dettagli ai colleghi. Per il momento volevo soltanto fare un sorvolo delle cose che veramente di più ci riguardano e direi di tornare alla musica. Oggi si celebra l'anniversario di nascita di Ernesto De Curtis e c'è un'altra bella melodia che è stata cantata per la prima volta da Beniamino Gigli, però questa versione di Claudio Villa è davvero stupenda. Non ti scordar di me.

0: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Filetti di rombo a 14,99 la libbra, imitazioni di branchio canadese 2,5 libbre a 9,99, mini friulano saputo 500 grammi a 9,99, mele galla a 1,49 la libbra, filetto di maiale a 4,49 la libbra.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

Non era la versione di Mary Hopkin, piuttosto quella bellissima comunque di Gigliola Cinquetti. Those Were the Days, canzone di Boris Famin, nella versione originale del 1925, poi diventato un grandissimo successo mondiale in quegli anni, fine degli anni 60, inizio degli anni 70. E allora Gigliola Cinquetti ci ha portati fino alle 10.37. Torniamo a parlare di sport e questa volta di Formula 1. Gran Premio del Bahrain in Malesia e Verstappen vince un Gran Premio infinito. Antonelli secondo, allunga nel mondiale. Sono adesso 84 punti di vantaggio su Russell. Stupendo podio per il ferrarista Hamilton. Gara ritardata di un'ora e mezza per la pioggia e problemi di programmi informatici alle monoposte, al monoposto. Poi l'olandese della Red Bull trionfa. E ancora Max Verstappen, il re della Malesia. 9 anni dopo l'ultimo Gran Premio di Sepang, conquista in condizioni difficili il suo primo successo stagionale. Al suo fianco sul podio l'amico Kimi Antonelli, che allunga nel mondiale piloti anche grazie al ritiro per problemi tecnici di George Russell. E il grande rivale Lewis Hamilton, terzo con la sua Ferrari al termine di una gara in rimonta straordinaria. Quarto posto per l'altra rossa, quella di Charles Leclerc, che tiene alle spalle la Red Bull di Isaac Hadjar e la McLaren di Oscar Piastri. La pioggia, attesa e annunciata, alla fine è arrivata. Un temporale tropicale ha colpito il circuito di Sepang mentre i piloti si preparavano a schierarsi sulla griglia di partenza, rendendo impossibile il via della gara all'orario prestabilito. Lo schieramento delle monoposte si è quindi riposizionato alle ore 16.33 locali, oltre un'ora e mezza dopo quello che sarebbe dovuto essere l'inizio del Gran Premio. La grande attesa per il via del GP non ha comunque permesso alla pista di asciugarsi completamente, portando le scuderie a scelte molto diverse in termini di gomme da utilizzare per la partenza. A risultare vincente è stata la scelta di montare gomme intermedie, mentre chi ha preferito puntare sull'asciutto con gomme morbide ha sofferto enormemente al via. Disastrosa la partenza delle due Ferrari con gomme morbide da asciutto, con Hamilton e Leclerc scivolati fuori dalla zona punti e costretti a ricostruire la loro gara. Ancora più difficile la partenza di Leclerc, costretto a cambiare l'ala anteriore dopo un contatto al via con Nico Hülkenberg. I due piloti della Ferrari si prendono rispettivamente comunque dopo una bella rimonta alla terza posizione con Hamilton e la quarta con Leclerc, con la rossa tornata a conquistare un podio nonostante gli errori strategici di inizio gara, portando un po' di serenità a Maranello, un entusiasmo che riguarda tutti e tre i piloti sul podio. Verstappen al suo primo successo

0: Di fare il vostro vino da loro. Andate a scegliere il vostro mosto di Mosti Mondiale e fate fare il vostro vino lì. Tornate dopo 4 settimane ed imbottigliate il vostro vino. Le Vigne Saint Léonard, distributore di Mosti Mondiale, è al vostro servizio da oltre 30 anni. 514 321 2146.
1: CFMB 1280. 4 giorni fa ha compiuto 82 anni l'artista che si è resa famosa per i modi di acconciarsi sul palcoscenico, ma anche attraverso canzoni come J'ai rencontré l'homme de ma vie, Oxygène, en écoutant Elton John e altri successi, soprattutto degli anni 70 e 80. Diane Dufresne è nata il 30 settembre 1944 a Montreal, cantante sì, ma anche attrice e pittrice. Si è fatta conoscere per appunto quei costumi eccentrici, ma anche il suo modo di presentarsi sul palcoscenico e, come dicevo, queste canzoni che fanno parte del panorama musicale di questa provincia. Lei ha iniziato la sua carriera all'inizio degli anni 70. Il suo primo grande successo, l'ho menzionato, J'ai rencontré l'homme de ma vie, una canzone scritta da Luc Plamondon per quel che riguarda il testo, ma la musica era di un compositore che già aveva collaborato con lei, François Cousineau, in una canzone che è stata pubblicata prima che diventasse famosa, ed è questa canzone che vi faccio ascoltare questa mattina. Si intitola Un jour il viendra mon amour, del 1970, Diane Dufresne.

La prossima volta vado in pubblicità perché mi sembra di aver rovinato l'atmosfera creata da questa canzone con la sigla che adesso vi preannuncia il tema. Giappone, implacabile, Marquez, battuti Martin e Bezzecchi, una gran bel Bastianini. Quarto posto, lo spagnolo della Ducati bissa la vittoria della sprint e si porta a 2 punti dal rivale, il romagnolo, sul podio davanti alla KTM di Enea. Con un sorpasso magistrale sul rivale Jorge Martin in pista, Marc Marquez adesso è lì, a soli 2 punti, 2 punticini. Dopo averne rimontati 100 dalla vetta dal Mugello, il campione del mondo della Ducati ha azzeccato la 6ª vittoria di stagione, 5º en plein da 37 punti col successo anche della sprint, il tutto negli ultimi 9 Gran Premi. Marco Bezzecchi, per quanto bravo anche stavolta, per quanto sul podio, 3º, ormai comincia a essere lontano, troppo lontano, lo dicono i 49 punti di distacco dalla vetta. E così il podio adesso, anzi prima di passare al risultato, alla classifica, almeno i primi posti in classifica, questo è l'ordine d'arrivo del Gran Premio del Giappone. Dunque, 1º Marquez, 2º Martin, 3º Bezzecchi, al 4º posto Bastianini e dal 5º al 10º posto Fernandez dell'Aprilia, Ogura della stessa scuderia, Acosta, Bagnaia, Aldeguer e Marini. In campionato piloti, Jorge Martin adesso ha 333 punti con 2 punti davanti a Marc Marquez, sono pochi, e al 3º posto, come dicevamo, Marco Bezzecchi, ma un po' lontano adesso, 284 punti. Il prossimo MotoGP sarà quello della settimana prossima e sarà quello d'Indonesia. Adesso noi torniamo alla musica con Enrico Macias, Verrà il giorno.

0: rientro senza sigla questa volta ed era Enrico Macias, davvero bella canzone che ci fa viaggiare nel tempo e anche per contrade lontane a volte, perché lui parla di questi temi davvero speciali. Una canzone che parlava di Parigi nella versione originale in francese, invece parla semplicemente d'amore in italiano. E adesso invece vi parlo di sport locale. Intanto subito dirvi che la partita di ieri, l'amichevole tra Canada e Perù, sarà ricordata soprattutto per il modo in cui è stato massacrato il nostro inno nazionale allo stadio Saputo, un'amichevole che è stata vinta per 2-0 con le due reti segnate da Jacob Schaffelberg al 19esimo e 35esimo minuto della prima frazione di gioco. Dunque 2-0 la vittoria del Canada sul Perù. E la prossima partita, di nuovo un'amichevole, sarà per questo martedì 6 ottobre a St. Paul, Minnesota, e il Canada affronterà la nazionale degli Stati Uniti. Invece, per quanto riguarda il hockey su ghiaccio, ieri sconfitta dei Canadiens de Montréal per 6-5 ai tempi supplementari. Comunque è una partita che era iniziata con la prima rete stagionale di Cole Caulfield e poi ci sono state 5 reti senza replica segnate dalla squadra di casa, i Penguins di Pittsburgh. Poi la rimonta, già a partire dalla fine del secondo periodo e nel terzo periodo altre 3 reti segnate dai Canadiens de Montréal. Purtroppo in overtime c'è stata la rete di Tommy Novak per la vittoria di 6-5 dei Penguins sui Canadiens. Prossima partita si torna a giocare al Centre Bell questo martedì 6 ottobre e i Canadiens de Montréal affronteranno gli Hurricane della California, la partita che dovrebbe iniziare alle ore 19, le 7 di sera. Adesso noi ci fermiamo per la pubblicità e al rientro si riparte in musica con I Ricchi e Poveri.
1: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec Porte e Finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre, con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux et Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 6677.
2: Gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polash, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polash trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polash, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

0: Questa canzone l'ho scelta perché è uno di quei rari brani dei Ricchi e Poveri dove lui è prominente e non per via del suo profilo, ma per via della voce. È una di quelle canzoni nelle quali lui inizia la canzone con la sua voce. Stiamo parlando di Franco Gatti, che purtroppo non c'è più. Ci ha lasciati il 18 ottobre del 2022. Oggi lui avrebbe festeggiato 84 anni. Nasceva a Genova il 4 ottobre del 1942. Figura storica di questo storico complesso musicale I Ricchi e Poveri. È stato con I Ricchi e Poveri dall'inizio della formazione fino al 2016, quando per una prima volta annunciò un ritiro e poi ha fatto parte di questa riunione, detta Reunion in Italia, dove i quattro membri originali si sono ritrovati sul palcoscenico insieme per un'edizione di Sanremo. Ma lui ha cantato spesso un po' in disparte in questo gruppo, anche se la sua voce ricca, profonda, ha sempre aggiunto un qualche cosa, nonché la sua figura molto simpatica. E allora, ricordando l'amato Franco Gatti, abbiamo ascoltato questa mattina Voulez-vous danser, canzone del 1983. Invece abbiamo la fortuna di poter fare gli auguri a quest'altro cantautore italiano, Francesco Baccini, che oggi compie 66 anni, nato a Genova, anche lui il 4 ottobre del 1960. Si è fatto conoscere a partire dalla fine degli anni 80, soprattutto negli anni 90, dove ha inanellato una serie di grandi successi, tra i quali Qua qua quando, Le donne di Modena e Questo sotto questo sole. Francesco Baccini con I ladri di biciclette.
1: Sono giù sui BG's un'altra volta.

0: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare. Sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Lunedì 5 ottobre. Conto su di voi. Andate a votare. Alla Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
1: Messaggio autorizzato e pagato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
2: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equip vi aspettano.
3: Lui invece è nato a Bologna 32 anni fa ed insieme a Piero Barone e Gianluca Ginobili forma questo gruppo famoso in tutto il mondo, Il Volo, e sto parlando di Ignazio Boschetto, che appunto oggi festeggia gli anni e lo ascoltiamo insieme agli altri due in questo grande successo che si intitola Grande Amore.

0: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Buongiorno, sono Filomena Rotiroti, la vostra candidata liberale di Jamas Vigée a Saint-Léonard. Come sempre conto sopra il vostro appoggio per continuare a lavorare per voi, per aiutare i nostri anziani, per aiutare le famiglie a combattere l'inflazione, sviluppare l'economia e benessere di Saint-Léonard.
2: Il 5 ottobre andate a votare. Il 5 ottobre votate Filomena Rotiroti.
3: Questo messaggio è autorizzato e pagato dall'agente ufficiale Lucia Spiridigliozzi.
4: Sono le 11:16, è giunto il momento di vedere cosa è successo nella storia un 4 di ottobre. Partiamo da 800 anni fa, 1226, a Porziuncola. Muore il fondatore dell'ordine dei Francescani, frate Francesco d'Assisi. La morte è avvenuta la sera del 3 ottobre, ma indicata con la data odierna perché nel Medioevo il nuovo giorno inizia al tramonto del precedente. Dunque oggi sono 800 anni dalla scomparsa e per questo oggi si festeggia San Francesco d'Assisi. 1582. Entra in vigore il calendario gregoriano, ideato da Luigi Lilio per Papa Gregorio XIII. Per recuperare il ritardo accumulato nei secoli si salteranno 10 giorni e domani sarà il 15 ottobre anziché il 5. 444 anni fa, dunque, altra cifra tonda qui. 1669. 63enne si spegne ad Amsterdam il pittore e incisore Rembrandt. Da anni in difficoltà economica e travolto dalla scomparsa dei familiari più prossimi, da 2 anni lavorava alla decorazione del nuovo palazzo comunale lasciato incompiuto, almeno per la decorazione da parte sua. 1927. Nello stato americano del South Dakota prende il via l'opera di scultura del Monte Rushmore per la raffigurazione di alcuni significativi presidenti statunitensi. Il lavoro dello scultore Gutzon Borglum è coadiuvata dall'italo-americano Luigi Del Bianco, originario della provincia di Pordenone. 1957 viene immesso in orbita il primo satellite artificiale intorno alla Terra, di fabbricazione sovietica, lo Sputnik, che significa compagno di viaggio, compie un'orbita di 96 minuti a un'altitudine compresa tra i 228 e i 947 chilometri dal suolo. 1959, dal cosmodromo di Baikonur viene lanciata la sonda sovietica Luna 3, attrezzata con un sistema di ripresa ed elaborazione, dovrà raggiungere il lato della Luna non visibile dalla Terra. Si stima che questo possa avvenire il 6 o il 7 ottobre. 1964, con l'inaugurazione del tratto tra Chiusi e Orvieto. Suona strano messo insieme così, Chiusi e Orvieto, cui prende parte il presidente del Consiglio dei Ministri Aldo Moro, viene completata l'autostrada del Sole tra Milano e Napoli, costata 272 miliardi di lire e 8 anni di lavoro, collega Milano a Napoli in 8 ore rispettando i limiti di velocità. Nel 1965 Paolo VI è il primo Papa della Chiesa Cattolica a tenere un discorso all'Assemblea delle Nazioni Unite. Arrivato il giorno precedente a New York, al Palazzo di Vetro si concentra principalmente sulla missione di pace, mai più la guerra, e sulla necessità di disarmo per concretizzare questo obiettivo che era di 61 anni fa e che non si è ancora concretizzato, aggiungo io. 1970. In seguito a overdose di eroina muore 27enne in un hotel di Hollywood la cantante Janis Joplin. Tra i suoi grandi successi figurano Me and Bobby McGee, Pearl e Every Little Piece of My Heart. Nel 90 adesso, nella sede originaria del Reichstag, si riunisce il Parlamento della Germania riunificata per la prima volta dopo quasi 60 anni. Nel 2001, in seguito agli attentati al World Trade Center, gli Stati Uniti invocano il Patto Atlantico. È la prima volta che viene richiesta la difesa reciproca dalla nascita della NATO, avvenuta il 21 luglio del 49. 2012, il campione di automobilismo Michael Schumacher annuncia il proprio ritiro dalle competizioni al termine della stagione che lo vede impegnato con la Mercedes. Vincitore di 7 titoli mondiali in Formula 1, si era già ritirato una prima volta nel 2006 mentre era alla Ferrari, per poi tornare alle gare 4 anni dopo, nel 2010, con la casa tedesca. Nel 2021, due eventi. Il primo: i siti internet e le applicazioni che fanno capo al gruppo di Mark Zuckerberg restano irraggiungibili per oltre 6 ore. L'avaria che ha colpito i server dell'azienda statunitense ha bloccato Facebook, Instagram e la popolare applicazione di comunicazioni WhatsApp, che servono quotidianamente oltre 2 miliardi di persone nel mondo. E poi ancora un'altra notizia di 5 anni fa: una gigantesca alluvione colpisce la zona di Rossiglione in provincia di Genova per la piena dello Stura e dei suoi affluenti. Gli 883,8 mm di pioggia caduti in 24 ore, quasi la quantità di pioggia prevista in un anno, di cui 740 mm in sole 12 ore, fanno stimare la massa d'acqua riversatasi sul territorio in 42 milioni di metri cubi. Torniamo alla musica. Jimmy Fontana, Il Mondo.

0: Cosa fa un capolavoro? Certamente la voce dell'interprete, Jimmy Fontana, sicuramente gli autori, Carlo Pes, Lili Greco e Gianni Meccia, ma sono anche le voci dei cori, come quello dei cantori moderni di Alessandro Alessandroni, e gli arrangiamenti, quelli del grande Ennio Morricone. Sono le 11:25, piccola pausa pubblicitaria e poi una canzone che ci porta dritti fino all'oroscopo.
1: Bonanza la linea.
2: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
1: Bonanza la linea.
2: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
3: arance 8 per 3 dollari, meloni canari 2,99, pomodori di serra 99 centesimi la libra, costoletti di maiale intere 2,99 la libra, arrosto di spalla di manzo di sossata 9,99 la libra.
2: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonès, dove fare la spesa è sempre un piacere.
4: Duratec è lo specialista antiruggine, la vostra auto è protetta con il metodo antiruggine Duratec. Prendete subito appuntamento 514-374-4430. Duratec 5040 Metropolitana.

Ed erano Colapesce e Di Martino con Splash, ci hanno portati fino a questo atteso momento, quello dell'oroscopo odierno 4 ottobre 2026. Partiamo dal segno dell'Ariete. Cercate di cavarvela da soli ed evitate di appoggiarvi sempre sugli amici. In quanto all'amore, la persona che vi sta accanto potrebbe non dimostrarvi il suo affetto per il timore di non essere ricambiata. Incoraggiatela. Toro. Grazie alla passione e alla generosità, oggi risolverete tutte le piccole incomprensioni con la dolce metà. Cercate di non sperperare il denaro in maniera troppo disinvolta. Dal punto di vista economico è un momento delicato. Toro. L'abbiamo già detto. Gemelli. Godetevi la vicinanza dei vostri cari, dedicando più tempo agli amici e ai familiari. Non preoccupatevi se vi sentite in crisi con la persona amata, si tratta solo di una vostra ingiustificata sensazione che passerà rapidamente. Cancro. Una forte delusione potrebbe lasciarvi con l'amaro in bocca e con la voglia di starvene in totale solitudine per smaltire il dispiacere. Meno male che l'amore vi fornirà un riparo sicuro dalle ingiustizie del mondo. Il compagno dolce e premuroso vi ripagherà di tutto. Leone, non sprecate questa domenica lavorando o mettendo in ordine la vostra casa. Approfittate per fare una lunga passeggiata all'aria aperta per visitare luoghi sconosciuti o per fare conversazione con gli amici più cari. Dedicatevi anche allo sport. Vergine, l'armonia della luna in trigono vi predispone verso i piaceri della vita e verso le gratifiche che fanno bene alla vita sentimentale. L'ottimismo vi pervaderà e sarà utile per sorridere a quei piccoli inconvenienti della vita in due.

Ripartiamo con l'oroscopo e dal segno della bilancia. L'intensità con la quale manifesterete le vostre emozioni stabilirà una comunicazione sciolta e spontanea con chi avete accanto, e la vostra generosità risolverà i problemi della realtà quotidiana. Usate con consapevolezza il vostro fascino. Scorpione, oggi Venere vi farà riflettere sui problemi d'amore. Mantenete la calma, quindi, se avete contrasti col compagno. Non forzate le situazioni se siete in fase di conquista, perché la persona prescelta ha ancora le idee confuse. Sagittario, per recuperare un rapporto molto importante, puntate sul dialogo e sacrificate il vostro orgoglio. In ogni caso, lo sapete bene, ne vale la pena. Un amico, con il suo comportamento ambiguo, vi farà venire qualche dubbio. Aspettate e capirete. Capricorno, cercate di dimostrare la vostra superiorità, ma non in modo subdolo o provocatore. Non lasciatevi coinvolgere in qualcosa che non ha nulla di concreto e che non può di certo lasciare qualcosa di buono nella vostra vita sentimentale. Acquario, la domenica si prospetta particolarmente animata e movimentata. Limitatevi alle faccende inevitabili e accantonate le velleità che vi fanno perdere tempo. Sarà utile tenere a freno la vostra impulsività per evitare una contestazione anticipata della persona amata. Ed infine i pesci. In questo giorno festivo potrebbe accadere un evento nuovo nella vostra vita sentimentale. I più fortunati saranno quelli in cerca dell'amore, perché vivranno un incontro sensuale all'insegna della spontaneità e del piacevole imprevisto. Adesso vediamo come sono fatte le persone nate in questo giorno. Ebbene, al contrario di molte persone, i nati il 4 ottobre vivono semplicemente la loro vita e si comportano come vogliono. Sebbene si presentino spesso come personaggi piacevoli e affascinanti, possiedono una durezza interiore che deriva dall'aver continuamente a che fare con un mondo tutt'altro che perfetto. E da quest'anima realistica è legata all'istinto di sopravvivenza che essi fanno derivare la loro prospettiva ironica, le loro acute osservazioni e il loro sottile senso dell'umorismo. Comunque voi siate, se oggi è il vostro compleanno, tanti auguri da parte nostra.

0: Julio Iglesias sulla Estazione Radio degli Italiani di Montreal. Chi mi aspettava non è più là. Ed è tornato Julio Iglesias nell'oroscopo. In mezzo c'è stato anche Gianni Bella, Più ci penso, due canzoni romantiche che a me piace legare a questa parte del programma, l'oroscopo, e canzoni che ovviamente piacciono tantissimo ai romantici, maschi e femmine, e sono tanti quelli che mi chiamano anche per ringraziarmi di queste canzoni. So che Julio Iglesias non entra nelle preferenze di alcuni dei miei colleghi, passati e presenti. A me piace, e non me ne nascondo, a me piace sentire le sue canzoni anche in francese, anche in spagnolo, e so che tante delle sue canzoni in francese venivano ascoltate da voi che ascoltavate anche altre radio, magari la sera, magari anche il fine settimana. E mi piacerebbe, chissà, un giorno forse fare una trasmissione speciale, magari in una fascia oraria fuori dalle fasce italiane, dove ci potrebbero essere tutti questi grandi successi del passato ai quali eravamo abituati a sentire, ascoltare nelle nostre vite. E allora adesso invece no, mi devo fermare perché c'è una pausa pubblicitaria che ci aspetta, e al rientro una bellissima canzone per un artista che non c'è più, però è sempre nei nostri cuori.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
2: Sono Rosa. Ho messo a vendere la mia casa con John Magri e si è venduta subito. Chiamatelo anche voi.
3: Sono John Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi al 804 2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. John Magri della Remax Excellence. 514 804 2505.
4: Sono Marc Tanguay. Voglio continuare a far crescere Rivière des Prairies per tutti noi. Le mie priorità sono chiare: sanità, sicurezza e trasporti pubblici migliori per rendere la vita più facile a tutte le famiglie. Lunedì 5 ottobre, conto su di voi, andate a votare. Alla Fontaine, votate Marc Tanguay. Votate per il Partito Liberale del Quebec.
5: Messaggio autorizzato e pagato da Giulia Sollecito, agente ufficiale di Marc Tanguay.
0: Cinque giorni fa lei avrebbe compiuto 77 anni, ci salutava il 2019 all'età di 69 anni. Nata a Donnacona il 29 settembre del 49, Nicole Martin, cantante di grandi successi come Ce serait dommage, Il était une fois des gens heureux, Laisse-moi partir, Tes yeux, Hymne à l'amour, Bonsoir Tristesse, con la quale vinse un prestigioso premio nel 77, una carriera che è iniziata prestissimo. Ha collaborato anche con dei compositori, autori francesi di livello internazionale come Francis Lai, Magali Dea, Jean Musy e Catherine Desage. Questa mattina l'ascoltiamo insieme con uno dei

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Clementine, $1.49 la libra. Spalla d'agnello, arrosto bistecca, $9.99 la libra. Provolone forte auricchio, $15.99 la libra. Uova grandi, confezione da 30, $9.99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Peperoni rossi, gialli e arancioni, 79 centesimi la libra. Cosce di pollo, $2.72 la libra. Ricotta saputo, 1.2 kg, $15.99. Caffè Lavazza, crema e gusto, qualità rossa, 250 grammi, $5.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier.
2: C'è tempo per un paio di canzoni a chiudere questa trasmissione. La prima delle due ce la canta Orietta Berti, si intitola Città Verde.

0: E allora magari si può tentare di volare almeno col pensiero. Questa era l'ultima canzone di oggi, Sogno d'amore, Massimo Ranieri, dopo Città Verde di Orietta Berti. Un ultimo sguardo al bollettino meteorologico. Adesso sono 9 i gradi fuori dai nostri studi, anzi, ultimissimo aggiornamento, abbiamo guadagnato 2 gradi, 11 percepiti a 9 sotto un cielo piuttosto nuvoloso. Per oggi è prevista una giornata più o meno così, nuvoloso con piogge sparse soprattutto in seconda metà di pomeriggio, massima prevista oggi di 17, percepita a 16, vento che soffierà moderato da sud a circa 20 km orari con punte a 40 km orari, questa sera piuttosto nuvoloso e poi di nuovo pioggia questa notte, circa 5 mm con 12 come minima. Domani mattina 11 gradi all'uscire per la scuola o per il lavoro e la massima sarà soltanto di 12 gradi con un cielo variabile ma rischi di piogge sparse al 40% in pomeriggio e domani sarà una giornata molto ventosa, circa 30 km orari da ovest e raffiche che superano i 60 km orari, mi raccomando. Massima attenzione e rientrate o attaccate bene quello che c'è fuori casa se necessario. Il sole questa mattina è sorto alle 6.57, tramonterà alle 18.27, durata del giorno 11 ore e 30 minuti esatti e per quel che riguarda la luna siamo in fase di luna calante balsamica visto che siamo un giorno dopo il secondo quarto. Secondo il calendario repubblicano francese oggi sarebbe stato il tredicesimo giorno del mese di Vendemmiaio, giorno ufficialmente denominato Jour du Potiron, che sarebbe la cucurbita massima, ovvero la zucca, quella gialla, quella dolce, quella che siamo abituati a vedere a Halloween. Ed è tutto da parte mia, Alessandro Fortino, grazie per il vostro cortese ascolto, grazie per le numerose telefonate e scusate per quelle alle quali non sono riuscito a rispondere oggi. Mi dispiace però, non ho potuto fare più di questo. Però voglio fare di nuovo il massimo tra 7 giorni, se Dio vuole, dunque appuntamento per domenica prossima per un'altra edizione di Domenica Insieme. Da qui a lì mi raccomando abbiate sempre tanta gentilezza in tutti i vostri modi e gesti e anche parole. Buona domenica, buona settimana e un abbraccio fortissimo a tutti. Ciao!
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Ici CFMB 1280 AM, la station multilingue de Montréal. Nous vous invitons à écouter notre programme haïtien en langue créole.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: E Roberto Rantucci.
3: E benvenuti all'appuntamento con Arcobaleno Musicale.
2: Cominciamo subito con il nostro blocco musicale, scelto dal nostro Mario Lipari. Grazie ancora.
3: Andiamo.
2: Cominciamo con Massimo Ranieri che ci canta
3: Candida,
2: Salvatore Adamo,
3: Inch'Allah
2: e Françoise Hardy,
3: Il Pretesto. A tutti buon ascolto.

0: sulle onde di CFMB 1280, state ascoltando Arcobaleno Musicale, al microfono Mario Libari
1: e Roberto Rantucci. Continuiamo adesso subito in musica con Mal dei Primitive,
0: con Betty Blue,
1: Claudio Villa,
0: Legita, Gli Zingari
1: e Antonia Austirol
0: con Tornerò.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci. Adesso è il turno dell'orchestra Caravelli
0: con Manuela,
1: Mirko e Simona Group.
0: Ciao amici.
1: E Amauri Vassilli
0: con un brano di Totò Cotugno, Dietro l'amore.
1: Buon ascolto.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci. Adesso è il turno di Sabrina Musiani
0: con Volla Volla Volla,
1: Sergio Endrigo,
0: Lontano dagli occhi,
1: l'orchestra italiana Bagutti,
0: Marie e Monti
1: e Milva insieme all'orchestra di James Last
0: con Caruso,
1: un grande classico. Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della Boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: e siamo arrivati ai saluti, però abbiamo tempo per un'ultima canzone. Allora Mario, vai.
1: Con l'orchestra di 101 Strings abbiamo il Musetta Waltz con un menvo della Bohème di Puccini.
0: Bella. Noi vi diamo appuntamento a
1: giovedì prossimo alle 14, sabato mattina alle 5
0: e domenica dalle 17 alle 19. Buona giornata a tutti e buona giornata a te Mario, grazie di essere stato con noi oggi.
1: Ciao ciao.
0: Ciao ciao.
2: Arcobaleno musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
2: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

parrucca tutta ingrifata, de siarella in braccio oleata, con lo chapeau, scolle puzzine de punta in grise, fine fine. Culi cazzone de rezze de funne, scarpe casette de pe-

una sisardella, s'affacciai alla fenestella, fece nuocchi a Sennariello, allo sparuto innamuratiello. Ma la patella che steva deposta, la chiamai e faccia tosta, tra detora sprevognata.

Le dava paccaresse con zunni, schiaffe pugni e perepesse, scupolune, fecozze connesse, scire vecchiune, secute nosse, e la macca osse e pilosse. Veni mangenne gallo rumore, pariente amici a scettere for, chi con mazze curtielle e curtelle, chi con spade spadone e spatelle, chi sto con barre e chi lo cospide, chi con menole, chi con andride, chi con tenaglia, chi con martiello, chi con torrone e sosamiello. Figlie, marito e mogliera, s'azzuffaiene con mafera, a biglioni correvano a strisce, d'este partite de chi le lipisce, che vediste de sarde e dalose, de palaie e raie petrose, sare che diente c'è da chiate, sciurmatunne alletterate. Pisce palumme, piscatrice, scorfene c'è.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: Ja.
1: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMV 1280 in compagnia di Mario Lipari
2: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.